Gentili signore e signori, sulle dolci note di questo motivo si chiude la prima parte del nostro programma, ma dopo una breve pausa ci risentiremo ancora. Mi raccomando, non mancate. A tra poco!

camminando verso casa mi sei tornata in mente. A letto mi son girato e non ho detto niente. E ho ripensato alla tua voce, così fresca e strana, che dava al nostro gruppo

So che ora tu piangi per me, mi fan sentire grande ed importante, più dure. Mi piace dirti cose per le quali soffrirai, coprirti di bugie.

che mi sveglia al mattino. E la notte mi copre

ad arracciarmi una scarpa. Io non avrei mai sentito l'odore del pane sfornato.

Nato un sognatore per sentirmi meno solo e per non sapere più quanti anni ho. Sono diventato un sognatore, vendo sogni per mestiere, canto pure le canzoni che non so. Mi basta avere gli occhi chiusi per fotografare il mondo, per guardare in negativo quanto il mare sia profondo.

adesso fra le stelle, quanti amori a buon mercato, ho toccato il fondo della libertà. Qualcuno dice che son folle, altri solo fortunato, perché chi sogna delusioni non ne ha. Forse sei stata tu la prima, la sola ipotesi di vita, forse continuo a dire forse, per non dire che è finita, e le tue regole del gioco io le rispetto a malincuore.

si può finire qui? Ma tu davvero vuoi buttare via così un anno d'amore? Se adesso te ne vai, da domani saprai un giorno com'è lungo e vuoto senza me. E di notte, e di notte, per non sentirti solo, ricorderai i tuoi giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci e capirai in un solo momento cosa vuol dire un anno d'amore, cosa vuol dire un anno d'amore.

tu mi lascerai. Ma dimmi, tu lo sai, che cosa perdiamo? Se adesso te ne vai, non le ritroverai, le cose conosciute.

Per non sentirti sola. Ricorderai i tuoi giorni felici.

cosa vuol dire un anno d'amore, e capirai in un solo momento cosa vuol dire

Radio Monte Canate? Sì, Otti, ma allora è la radio, ma siamo sicuri che è Radio Monte Canate? Sì, che bello, l'ascolta anche il mega direttore.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica, per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
10: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma. A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
8: Unieuro, batte forte sempre.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Un buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
7: Ma no, ma da 5 che da che il pan?
8: Ma no, da 5? E che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
7: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mettendo per subito andare.
6: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Abbiamo il nostro appuntamento che alziamo un pochino, inizia un ciao a tutti, si sta bene. Non dico c'è freschino, per l'amor di Dio, sto da Dio, ma stamattina qui da noi alle 7 esatte erano 12 gradi, 12, pensate che ieri per motivi logicamente di lavoro ho viaggiato con l'auto sempre e tassativamente con l'aria condizionata a tutto volume. Stamattina, insomma, il freschino morbido, bello, bello. Poi, una gran bella cosa, abbiamo l'Anna in ascolto, perciò l'Anna a cui mando un saluto, poi sentiremo la sua nuova versione di quale può essere il rumore. Anna, poi ci sentiamo. Abbiamo l'appuntamento con il famoso cantinone. È possibile che nessuno di voi sappia dirmi, nessuno di voi normale salsese, chi ha dato, ha vociferato, Anna, concedimelo, no, io i tuoi segreti non li voglio sapere, ma chi ti ha detto quella coglionata, quella grossa coglionata, che il cantinon, d'eschinon, era il Markovec, il taditna gran cuyuneda, ma proprio quello lì salsese, è un salsese marocchino, diciamolo. Vabbè, dov'era sto benedetto cantinone d'eschinon? Schinon, sapete, perché aveva la schiena a mo' di armadio. E poi abbiamo per Fidenza,

E poi abbiamo il rumore e qui cado sempre io, cade l'asino. Il rumore, cosa può essere? Questo rumore cui vi ho messo sulle rotaie. Dovete solo partire col treno perché la strada ve la dà la rotaia. In questo caso ve l'ho data io. Perciò vi ho detto si può dire tutto di questo rumore, voi però dite il contrario di quello che i miei aiuti vi danno. No, non tutti, chi telefona. Perciò vi dico, attenzione, ve lo ripeto, una carrellata veloce. Una certa categoria di persone lo fa in ogni momento della giornata. Non c'è limite di età. Abbiamo detto che una certa altra categoria di persone molto minore lo fa per hobby. Abbiamo detto che il rumore è alla naturale ed ho detto che si potrebbe fare anche più silenzioso per disturbare di meno, perché queste sembrano bombe, però è il rumore. Ascoltiamolo, bando le mie chiacchiere ed andiamo con il fatidico rumore. Sentiamolo.

0: per il rumore, ricordo a tutti voi, sono ormai 14 punti, vale dire 14 giorni che dura. Per Fidenza, il disco quiz, e per Fidenza, disco quiz, poi cosa c'è? C'è un'altra cosa. No, Fidenza, disco quiz, sono 3 premi e 30 punti. 3 premi, 30 punti. 3 premi, 30 punti. Per il rumore, per il disco quiz, per il Fidenza. E vado con il primo notiziario di questa mattina.
1: Flash. Notizie flash.
2: Notizie flash.
0: Volete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma? Ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto.

tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radio montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita
è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo anche un appuntamento favoloso, perciò appuntamento con Agata, dai, dai un piccolo sforzo per Agata, che è l'ultima delle tre sorelline che vuole essere adottata, circa 10 mesi, giocherellona, taglia media, meticcia. Contattate EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Ci sono a Salso due teneri gattini di 2 mesi e mezzo che cercano casa, sono sverminati e spulciati, aspettano solo una famiglia. Per informazioni contattate il 329 71 15 598 e ricordiamoci tutti che oggi Calicantus è chiuso per un grande evento. Calicantus oggi è chiuso per un grandioso, grandioso evento. Ma il pensiero del giorno ve lo offre lo stesso. È un vero peccato che impariamo la lezione dalla vita solo quando non ci serve più. L'ha detto Oscar Wilde.

0: Abbiamo crollata una palazzina alle 5 questa mattina a Sant'Elpidio nel Fermano. Una forte esplosione, forse dovuta ancora, tutto da accertare, scoppio di una bombola di gas. Una persona morta, due ferite gravi, trasportate in ospedale. Deflagrazione è avvenuta, ripeto, alle 5 questa mattina. Poi abbiamo invece Meloni non va al vertice europeo-Balcani per il protrarsi della cerimonia dell'arma dei carabinieri. Palazzo Chigi è rammaricato per questo. Le opposizioni attaccano ormai, l'Italia è isolata, la Meloni è in fuga da tutti i dossier europei. Colle, carabinieri preziosi per la pace. Ed abbiamo invece le spese pazze elettorali. L'ex sindaco Brugnaro, sindaco di Venezia, a processo. Perciò, come vedete, ce n'è i politici dove toccano. Dove toccano, uccidono. Ricordiamo che una notizia che mi sembra più che giusta: è stato assolta per legittima difesa la ventenne a processo a Torino per l'uccisione a coltellate dal padre violento a Nizza Monferrato. Nel 24, culminato con una lite in famiglia, lo ha deciso la Corte di Assisi. In primo grado, la ragazza che agì per difendere la madre dalla violenza di quel padre ignobile era stata condannata addirittura a 9 anni. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno immediato in libertà. E facciamo un applauso ai giudici dell'appello, non quelli del primo grado. Vedete che anche fra giudici c'è discordanza di opinioni. Ed abbiamo Putin, il criminale di guerra, il grande invasore dell'Ucraina. Nessuna lettura di Putin e di Zelensky completamente diversa sulla invasione dell'Ucraina. Nessuna ragione, dice Putin, per vedere Zelensky. In poche parole, l'arrogante, prepotente presidente russo si arroga di dire che non ho nessun motivo per vedere negli occhi Zelensky, che secondo lui, diciamo, tutti i criminali danno la colpa agli altri. Intanto ricordiamo attivismo per Macron e Merz insieme alla Spagna. Sono ormai le nazioni che facciamo più affidamento per la pace nel mondo. Perciò, diciamolo, Regno Unito, Francia, Germania, Spagna sono le nazioni che spingono tantissimo per una pace nel mondo. Ed abbiamo nuovi guai per la Moretti, spunta una fattura falsa. Cramo-Tana, nuovo interrogatorio per la coppia, un interrogatorio che, ripeto, ormai al limite della tolleranza. E veniamo altro criminale di guerra chiamato Netanyahu, che la Lilly Gruber lo chiama Netanyahu, Netanyahu, tutti lo chiamano così, la Gruber, comunque si vede che gli si sposta la dentiera quando pronuncia Netanyahu, blocca la votazione, ma voi pensate che sia una cosa normale che un primo ministro viva il presidente israeliano, Isaac, presidente, non ricordo il cognome, Isaac, sì, grande, bella figura, ma come fa a non detronizzare Netanyahu dal posto che è? Perché si arroga il diritto di non far votare, ripeto, la popolazione in Libano, non so con quale autorità. Ed abbiamo la grande, colossale festa dei carabinieri ieri, per il 212º anno della fondazione di questo corpo meraviglioso, furti, rapine in calo, droga, consumo molto alto. E io però qui controbatterei la festa ieri alla Ducale dicendo che in molti non denunciano più. Grande denunce, si perdono un sacco di ore e poi logicamente si vede i delinquenti, i criminali che hanno perpetrato i delitti lasciati liberi come se niente fosse. Violenza di genere, negli ultimo anno la media 2 ogni 3 giorni. Perciò minori, una ventenne che logicamente non denuncia il conto. Insomma, sono tante le denunce che vengono fatte in caserma e carabinieri ed è una gran bella cosa essere tutelati da qualcuno che possa fare valere le ragioni anche di chi è innocente. Aggressioni in Via Verdi, qualcuno che è stato aggredito dice: ho avuto momenti di paura, pensavo che mi uccidessero. Perciò 2 giovani picchiati a sangue, siamo decisi con lo spray di fare denuncia, spray al peperoncino, ma chi conosce Parma sa benissimo che Via Verdi è la via più centrale di Parma. Hanno ormai un'arroganza illimitata. Ed abbiamo la relazione politiche, un altro vile e inaccettabile. Inaccettabile atto di violenza e appunto alcuni politici si soffermano e dicono è inaudito che si possa tollerare tutto questo. E abbiamo paura al distributore. Distributore prende fuoco un'auto in via Langhirano che prontamente è stata. L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco. Pauroso scontro in via Langhirano. Uno scooterista di soli 20 anni in rianimazione. Un altro incidente in via Fleming. Una donna in veste sulle strisce, in vestita, chiedo scusa, sulle strisce ha riportato ferite molto gravi, anche lei ricoverata al nosocomio di Parma. Ed abbiamo i nati oggi. Oggi, ricordiamolo, è una data importante, non tutti lo sanno, anzi, nessuno di voi lo sa, ma il sottoscritto non dimentica come oggi c'è stato lo sbarco in Normandia. È lo sbarco che ha portato alla liberazione dell'Europa, alla morte di tanti giovani di 20 anni per l'inciviltà e l'ignoranza di alcuni al mondo che fomentano le guerre. Oggi è San Norberto, Santa Paolina e San Gerardo. La visione del mondo dei nati oggi parte integralmente nella loro personalità, sia che essi si manifestino nel lavoro, nella famiglia, nel campo di studio di massima importanza è per loro proseguire i progetti a lungo termine. Essi infatti si dedicano alla instancabile vita di percussori di obiettivi e decisionali anche importanti. I più istruiti e gli altri servendosi spesso di un modo di comunicare che ha dell'incredibile. Le loro idee fungono talvolta di motivo ispiratore per chi è capace di comprenderle. Sono inoltre animati da un grande fervore rivoluzionario, un desiderio di trasformare le strutture sociali, estetiche, che renderli migliori davanti agli occhi di tutti. I pregi è espressivo e artistico, i difetti molto confusionario e poco concreto. Come sarà il tempo oggi? Avremo un venerdì, venerdì è un chiedo scusa, sabato, chiedo scusa. Avremo un sabato di tempo instabile tra mattino e pomeriggio, sarà addirittura, si dice qui, associato a rovesci. Migliorerà un po' in serata, avremo uno zero termico a 3500 metri con temperature minime più 17, massime più 26, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari che insieme a loro auguro a tutti un buon fine settimana.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi. Ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Cuore matto che ti seguo ancora.
3: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
5: Che ti vuole bene.
3: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

0: anche registrato la pubblicità. Allora, prima, come sempre, è dall'1 al 10, poi se a vostra scelta caccia alla pubblicità e il numero per la caccia, la, qual è la pubblicità battezzata, e poi il numero per il lotto questa sera Calicantos, che nonostante il colossale impegno di oggi, il grande evento, riuscirà ad estrarre i numeri dal lotto. Ho spiegato bene? Sì. Sì, bene, bene, bene, chiaro e limpido come l'acqua ed melme. Intanto sentiamo prima un attimo, poi alterneremo poi alle mie chiacchiere gli spazi per poter telefonare chi vuol farlo. Sentiamo l'Anna, che mi sembra che mi dia una risposta ancora per il rumore. Sarà lei la vincitrice del rumore? Io non lo credo assolutamente, perché qui non ci sono appoggi esterni nel modo più assoluto, ma solo la fantasia, e vedo che manca completamente.
1: Buongiorno Vittorio. Ciao Anna. Stamattina provo ancora a promuovere, poi basta. Senti, secondo me è un film di cose, film di corrispondenza delle tendine che si apre e si chiude, e che batte contro il muro, contro qualcosa, e quello lì secondo me è il rumore che va bene.
0: Mamma mia, che fantasia, Anna. Allora le tendine, quelle in metallo che sbattono contro il muro, una bella fantasia, insomma. Quale categoria di persone lo fa? Altre lo fanno? Le spiegazioni che ho dato non sono servite a nulla, poco male. Andiamo adesso con il primo brano musicale, per in attesa che qualcuno porti il suo contributo per il gioco o la valla spagna. Allora andiamo con Louis Armstrong, mi va di cantare, di suonare e di stare insieme a tutti voi.

0: felice perché I love you over. Ciao.
1: Ciao, bello, bello, bello, questo brano di Sesmond, il grande Louis Armstrong. E prendiamo la prima telefonata. Eccola qua, guardiamo, sarà Silvana.
2: Pronto?
1: No, la Nella, la Nella, Nella.
2: Vittorio.
1: Nella.
2: Il più basso?
1: Sì.
2: La bassa? La baita, mia la bassa, è quella che era Nella.
1: È lo stesso, avevo capito.
2: Il 37.
1: Allora, Nella 1, baita 37, perciò Roberto, non dirlo più il 37.
2: Ma se no va là, suona...
1: No, no, no, no, no, no. Lui dice poi il 38, che mia, è il problema, nel modo più assoluto, Nella, vai tranquilla che Roberto si adatta un po' a tutto. Bene, sai dirmi, Nella, perché le pistole, bam! Quelle che uccidono purtroppo...
2: Dall'Ivuntella c'è Pasù, Numa?
1: Sai dirmi perché hanno questo nome?
2: No, non lo so, Vittorio.
1: Pensa te che da oggi saprai...
2: Lo saprò.
1: Che, no, che la pistola, perché è nata Pistoia, pensa, nel XVI secolo.
2: Grazie, ciao.
1: Perciò... Quante cose, non conta niente sapere, perché c'è chi ne sa di un argomento, chi ne sa di un altro, chi ne sa di un altro, ed ripeto, era abbinata l'Anella al stenome dell'amica Giovanna Iasoni. Pistola, perché nasce a Pistoia. La pistola nel XVI secolo. Eccolo qua, due.
3: Eccomi qua. Allora, buongiorno, mi dai il 2, poi Pegaso e il 59.
1: Due Pegaso e il 59. Allora, segniamo Silvana. Pegaso e 5-9. Silvana, ascolta,
3: dimmi.
1: Per te dovrebbe essere molto facile, che hai saputo, sei stata l'unica a dirmi con tanta velocità, bravissima, cos'era il CinemaScope. Qual è stato il primo film proiettato in CinemaScope?
3: La tunica.
1: È stato un film famosissimo, La tunica, è un film, ma di una bellezza, quei film storici, Ben Hur, La tunica, I dieci comandamenti, ma farai mai più di film. Se La tunica è il primo film che hanno fatto in CinemaScope. CinemaScope vuol dire le riprese con tre telecamere, perché vi immedesima, come ha detto l'altra volta la Silvana, logicamente essere nel luogo. È una cosa, e ormai non sanno neanche più cos'è il CinemaScope, per l'amor di Dio. Ed era abbinato la nostra Silvana, era abbinata alla grande Vogue Fashion dell'amica Nanda. Ed abbiamo invece, buttiamolo, sono tutti foglietti da buttare, andiamo Luciano Pavarotti, attendiamo, Intanto che piacchiero, voi chiamate pure se volete la numero 1.
4: Pronto?
1: Anna, sei in linea?
4: Buongiorno, se vuoi sentire Pavarotti chiamo dopo, eh. Dunque, il numero mi dai? Mi dai il numero 3. Il numero 3 mi dai Calicantus e numero dell'8 71.
1: Allora, numero 3 Anna Calicantus e numero 78
4: 71.
1: Numero 71 per Anna.
4: No, 71.
1: Ho capito, 71. Mai detto 71? Anna, fai un po' di confusione. No, non fa niente. Ascolta, Anna, sì. Fortunatamente è toccata a te una domandina di lirica che è molto facile però, è molto per noi che amiamo la lirica, è molto molto facile. Sai dirmi in quale opera lirica c'è la romanza del duetto delle Marene? Ah no, pardon, delle ciliegie.
4: Sono lontano dalla televisione, comunque ripeti che perché sono lontano. Se vuoi lo ripeti, se non lo stesso. Dimmi.
1: Allora non hanno sentito bene? No. Allora, il duetto non ha preso il telefono. Il duetto delle ciliegie ormai non vale più. Il duetto delle ciliegie in quale opera lirica è? Il duetto delle ciliegie. Famosissimo, per noi La Traviata, è l'amico Fritz.
4: Sono lontano,
1: sì, no, lontanissimo. Grazie Anna.
4: Grazie, ciao.
1: Sempre grande. L'amico Fritz di Mascagni, poi, anzi, te la dedico. Ah, no, è lunghissima, dura 8 minuti. La romanza è troppo, troppo bella. La amico Fritz di Mascagni con il duetto delle ciliegie, il famoso duetto. Ed era una domanda abbastanza impegnativa. C'era a disposizione un bel salame.
4: Allora, il 4.
1: Allora, intanto se Latina, il 4.
4: Il 4, poi mi dai il Fratelli Davighi, la Peugeot, e il 13.
1: E il numero 13. 13 per la nostra Tina. Tina, ascolta, non so se tu giochi con gli anagrammi, con le parole incrociate, poco male. Ascolta. È una parola, attenzione, di 8 lettere, Tina. 8 lettere. 1, 2, 3, 8 lettere. Per definire uniforme, coerente in tutte le parti.
4: Adattabile.
1: Adattabile? Io mi adatto, no? Non è, grazie.
5: Tina, poco male, poco male, non c'è problemi.
1: Allora, ascolta, è omogeneo, uniforme e coerente in tutte le parti, non era facilissimo, anche per la nostra... Tina, bravissima comunque, Tina, brava, però completamente sbagliata la parola, la risposta che mi hai dato. Comunque, omogeneo, 8 lettere, uniforme e coerente in tutte le parti. omogeneo, è molto omogeneo, è molto molto facile, sembrano facili ma sono difficili da ripeto poi realizzare. C'era una bottiglia di liquore offerta dalla bar ristorante La Baita, che vi aspetta anche oggi, vi aspetta domani, vi aspetta sempre per qualsiasi genere di sport, e vi dedico grande, grande, grande. No, non è Mina, è Pavarotti e Céline Dion.

0: Bene, bella, bella, bella, intramontabile come brano, non sarà mica poi il disco quiz, ma tiriamo sulla leva, andiamo con la pubblicità battezzata che nessuno di voi ha indovinato, e sì, era facilissima.
1: Sabato 6 giugno, prima parte, la pubblicità battezzata Baroni Ceramiche.
0: In sottofondo avete sentito, c'era la pubblicità di Maya, la pubblicità che è andata alle 9. Ed andiamo con la pubblicità delle 9:30, poi facciamo un saltino per la seconda parte del nostro gioco.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un giorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAG 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: Volare.
4: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
6: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

momento spero che Anna sia lì in ascolto. Mercoledì è mercoledì, se nulla succede logicamente, voi lo vorrete.

Mercoledì te la dedico con tutto cuore, rimani ben sintonizzato anche mercoledì. E adesso dedichiamo a tutti voi quella bellissima, pazza idea di Patty Pravo.

cielo, ubriaca di gelosia, continuavo a chiedere. E poi mi ha detto: senti, camminiamo, siamo scesi.

È una delle più belle canzoni, pazza idea, della grande, grande ragazza del ex ragazza del Piper. Io me la ricordo così, come diciamolo, ha voluto e vuole farsi ricordare così la Mina, come era. Con stravaganze varie e non voglio puntualizzare nulla. Abbiamo invece lei, Ornella Vanoni, con Questa notte c'è, la grande Ornella. Io parlo, voi infiltratevi se volete per le telefonate, chi vuole ancora fare una telefonata per il gioco.

Ed andiamo con un'altra canzone. Mi sfogo con le mie canzoni preferite, canzoni che vi propongo in questo sabato, sabato 6, è una giornata stupenda come sole. Ed abbiamo una temperatura, penso, qui da noi accettabilissima. Allora, del grande Christian, che non faccio mistero, mi piace tantissimo, l'ultima sera con te.

stato uno sbaglio non da parte mia, perché sul file del computer, quello della radio, non si dà la colpa a nessuno, è memorizzato Christian, mentre invece il brano è Jenny. Logicamente l'avete capito benissimo tutti, degli Alunni del Sole, altra bella bella canzone, come bella bella bella canzone quella che vi propongo del Pavia, Drupi, ed è Provincia, per me una delle sue canzoni più belle.

sempre detto che provincia per me, e per me magari è non condiviso da qualcuno di voi, è il brano più bello, quello che mi piace di più del grande Drupi. E vado a concludere questo programma con lui, Rodriguez, alias El Puma, con È Venezia, Se Venisse, l'ultimo brano in programma.

0: Ed era l'ultimo brano, l'ultimo appuntamento di questa mattina. Avete intanto mando la pubblicità battezzata, anche se non ce n'è bisogno, perché anzi non la mando neanche, ma è meglio mandarla per far vedere la regolarità sempre del gioco.
1: Terme 15. Casa della pubblicità di oggi, che è sabato 6 giugno, seconda parte, la pubblicità battezzata, il Tortello innamorato.
0: Tortello innamorato, con la pubblicità in sottofondo di Volare Baroni Ceramiche. Avete visto che stamattina non abbiamo avuto, non ho avuto nessun disturbo nel modo più assoluto, anche perché c'era spazio per poter intervenire magari e dire il numero, però non voglio menzionare nessuno, dalla paura di smuovere il can dalla cuccia, lasciamolo lì quieto. Se nulla succede, voi lo vorrete, sarò di nuovo con voi alle 12:40. Grazie a tutti, grazie e buon proseguimento d'ascolto.
2: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
3: Lo ha fatto in silenzio. Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
2: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
3: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
2: Dona ora. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete. Più di qualche nativo, oltre all'eccessivo orgoglio, può mostrare un lato da prima donna che non gli fa nessun gioco.
4: Toro.
3: È il momento di darsi da fare per superare le battute d'arresto, le difficoltà degli ultimi tempi, per preparare nuovi programmi. Gemelli, evitate le discussioni, evitate di incontrare gente notoriamente pettegola, anche da parte vostra cercate di essere meno critici. Cancro. Discutere con voi oggi non è per niente salutare. Siete in grado di rigirarvi gli interlocutori come se fossero una frittata, e voi l'esperto cuoco. Leone. La terza decade deve evitare posizioni testarde, fanatismi e intolleranze varie, altrimenti la giornata sarà un mezzo disastro. Vergine. I nati ad agosto hanno la possibilità di rimediare a qualche passo falso, gaffe commesse negli ultimi giorni. È un buon aspetto, consente di agire senza doversi cospargere il capo di cenere. Bilancia. Per la maggior parte dei nativi, di controindicazioni ce ne sono poche. È una giornata positiva, si può realizzare in modo magnifico e su più fronti. Scorpione. I nati nella terza decade non prendono decisioni avventate. La chiarezza, la logica in mattinata si sono prese una vacanza. Sagittario. I nati a novembre sono fra quanti debbono prendere qualche precauzione in più, evitando i piccoli eccessi che possono togliere credibilità alle persone e al valore. Capricorno. Nel primo pomeriggio la luna passa nel segno della Vergine. Per i nati a dicembre un elemento in più a favore di un agire serio, coerente, concentrato, efficace, mirante ad ottenere risultati concreti. Acquario. In mattinata, la terza decade corre il rischio di agire con estrema imprevidenza mista a testardaggine. Non ricorrete alle prese di posizione per far prevalere il vostro giudizio, specie nell'ambiente professionale. Pesci. Evitate di prendere decisioni che non si possano correggere. Muovetevi nella routine, ma non fate niente del quale potreste poi pentirvi.
4: Stasera tutti alla baita!
5: Oi, la, la, la, la.
4: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
6: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
4: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
6: Mmm, gustosissimi!
4: Spettacolare!
7: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
4: No, non quella baita!
1: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed in Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
5: Notizie Flash.
6: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook: Vittorio Montecanate.

Store, Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo anche un appuntamento favoloso, perciò appuntamento con Agata. Dai, dai un piccolo sforzo per Agata, che è l'ultima delle tre sorelline che vuole essere adottata. Circa 10 mesi, giocherellona, taglia media, meticcia. Contattate EMPA Adozioni Parma 347-03-61-628. Ci sono a Salso due teneri gattini di 2 mesi e mezzo che cercano casa, sono sverminati e spulciati, aspettano solo una famiglia. Per informazioni contattate il 329 71 15 598. E ricordiamoci tutti che oggi Calicantus è chiuso per un grande evento. Calicantus oggi è chiuso per un grandioso, grandioso evento. Ma il pensiero del giorno ve lo offre lo stesso. È un vero peccato che impariamo la lezione dalla vita solo quando non ci serve più. L'ha detto Oscar

0: Abbiamo collata una palazzina alle 5 questa mattina a Sant'Elpidio nel Fermano. Una forte esplosione, forse dovuta ancora, tutto da accertare, scoppio di una bombola di gas. Una persona morta, due ferite gravi, trasportate in ospedale. Deflagrazione è avvenuta, ripeto, alle 5 questa mattina. Poi abbiamo invece Meloni non va al vertice europeo-Balcani per il protrarsi della cerimonia dell'arma dei carabinieri. Palazzo Chigi è rammaricato per questo. Le opposizioni attaccano ormai, l'Italia è isolata, la Meloni è in fuga da tutti i dossier europei. Colle, carabinieri preziosi per la pace. Ed abbiamo invece le spese pazze elettorali. L'ex sindaco Brugnaro, sindaco di Venezia, ha processo. Perciò, come vedete, ce n'è i politici dove toccano. Dove toccano, uccidono. Ricordiamo che una notizia che mi sembra più che giusta: è stato assolta per legittima difesa la ventenne a processo a Torino per l'uccisione a coltellate dal padre violento a Nizza Monferrato. Nel 24, culminato con una lite in famiglia, lo ha deciso la corte di assisi in primo grado. La ragazza, che agì per difendere la madre dalla violenza di quel padre ignobile, era stata condannata addirittura a 9 anni. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno immediato in libertà. E facciamo un applauso ai giudici dell'appello, non quelli del primo grado. Vedete che anche fra giudici c'è discordanza di opinioni. Ed abbiamo Putin, il criminale di guerra, il grande invasore dell'Ucraina. Nessuna lettura di Putin e di Zelensky, completamente diversa sulla invasione dell'Ucraina. Nessuna ragione, dice Putin, per vedere Zelensky. In poche parole, l'arrogante, prepotente presidente russo si arroga di dire che non ho nessun motivo per vedere negli occhi Zelensky, che secondo lui, diciamo, tutti i criminali danno la colpa agli altri. Intanto ricordiamo attivismo per Macron e Merz insieme alla Spagna. Sono ormai le nazioni che facciamo più affidamento per la pace nel mondo. Perciò diciamolo: Regno Unito, Francia, Germania, Spagna sono le nazioni che spingono tantissimo per una pace nel mondo. Ed abbiamo nuovi guai per la Moretti, spunta una fattura falsa. Cramo-Tana, nuovo interrogatorio per la coppia, un interrogatorio che, ripeto, ormai al limite della tolleranza. E veniamo altro criminale di guerra chiamato Netanyahu, che la Lilly Gruber lo chiama Netanyahu, Netanyahu, tutti lo chiamano così, la Gruber, comunque si vede che gli si sposta la dentiera quando pronuncia Netanyahu, blocca la votazione. Ma voi pensate che sia una cosa normale che un primo ministro viva il presidente israeliano, Isaac, presidente, non ricordo il cognome, Isaac, sì, grande, bella figura, ma come fa a non detronizzare Netanyahu dal posto che è? Perché si arroga il diritto di non far votare, ripeto, la popolazione in Libano, non so con quale autorità. Ed abbiamo la grande, colossale festa dei carabinieri ieri, per il 212esimo anno della fondazione di questo corpo meraviglioso. Furti, rapine in calo, droga, consumo molto alto. E io però qui controbatterei la festa ieri alla Ducale dicendo che in molti non denunciano più. Grande denunce, si perdono un sacco di ore e poi logicamente si vede i delinquenti, i criminali che hanno perpetrato i delitti lasciati liberi come se niente fosse. Violenza di genere, negli ultimi anni la media 2 ogni 3 giorni. Perciò minori, una ventenne che logicamente non denuncia il conto. Insomma, sono tante le denunce che vengono fatte in caserma e carabinieri, ed è una gran bella cosa essere tutelati da qualcuno che possa fare valere le ragioni anche di chi è innocente. Aggressioni in Via Verdi, qualcuno che è stato aggredito dice: ho avuto momenti di paura, pensavo che mi uccidessero. Perciò due giovani picchiati a sangue, siamo decisi con lo spray di fare denuncia, spray al peperoncino. Ma chi conosce Parma sa benissimo che Via Verdi è la via più centrale di Parma. Hanno ormai un'arroganza illimitata. Ed abbiamo la relazione politiche, un altro vile e inaccettabile atto di violenza, e appunto alcuni politici si soffermano e dicono: è inaudito che si possa tollerare tutto questo. E abbiamo paura al distributore. Distributore, prende fuoco un'auto in via Langhirano, che prontamente è stata, l'incendio è stato spento dai vigili del fuoco. Pauroso scontro in via Langhirano. Uno scooterista di soli 20 anni in rianimazione. Un altro incidente in via Fleming. Una donna sulle strisce ha riportato ferite molto gravi, anche lei ricoverata al nosocomio di Parma. Ed abbiamo i nati oggi, ricordiamolo, è una data importante, non tutti lo sanno, anzi nessuno di voi lo sa, ma il sottoscritto non dimentica come oggi c'è stato lo sbarco in Normandia. È lo sbarco che ha portato alla liberazione dell'Europa, alla morte di tanti giovani di 20 anni per l'inciviltà e l'ignoranza di alcuni al mondo che fomentano le guerre. Oggi è San Norberto, Santa Paolina e San Gerardo. La visione del mondo dei nati oggi parte integralmente nella loro personalità, sia che essi si manifestino nel lavoro, nella famiglia, nel campo di studio, di massima importanza è per loro proseguire i progetti a lungo termine. Essi infatti si dedicano alla instancabile vita di percussori di obiettivi e decisionali anche importanti. I più istruiti e gli altri, servendosi spesso di un modo di comunicare che ha dell'incredibile, le loro idee fungono talvolta di motivo ispiratore per chi è capace di comprenderle. Sono inoltre animati da un grande fervore rivoluzionario, un desiderio di trasformare le strutture sociali, estetiche, che renderli migliori davanti agli occhi di tutti. I pregi è espressivo e artistico, i difetti molto confusionario e poco concreto. Come sarà il tempo oggi? Avremo un venerdì, avremo un sabato di tempo instabile, tra mattino e pomeriggio sarà addirittura, si dice qui, associato a rovesci. Migliorerà un po' in serata, avremo uno zero termico a 3500 metri con temperature minime più 17, massime più 26, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon fine settimana.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: È un'ora che aspetto.
2: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
4: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
5: Ma no, ma de 5 cat ad il pan?
6: Ma no, de 5 è che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
5: Ho bella capito, del fornere delle parole è stato un po' tutto, e me mattina per subito andare.
4: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
2: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
7: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti segue ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
4: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: prova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
5: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 6 giugno.
1: La Chiesa ricorda in data odierna San Norberto, arcivescovo di Magdeburgo, morto nel 1134.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Norberto.
1: Anche Norberto, come facilmente si può immaginare, è un nome di origine germanica. Antichissimo, per la verità. Norberto è attestato in documenti del VII secolo.
0: L'interpretazione è un po' difficile. Nella seconda parte del nome riconosciamo Bert, che vuol dire celebre. Nella prima parte di Norberto, invece, si può ipotizzare il sostantivo Nord. Insomma, Norberto vuol dire colui che è illustre al Nord.
2: Coltello tra i denti, un fiore in mano, ballava con aria di questura, l'occhio lontano,

0: gente che parta davvero.
1: Fin dall'inizio del 1942, gli alleati avevano deciso di preparare uno sbarco sulle coste della Francia occupata. Per saggiare le difese tedesche, essi effettuarono qualche incursione, tra cui quella di Dieppe nell'agosto del 42.
2: Scoperto che i tedeschi erano decisi a difendere i ponti, essi costruirono dei ponti artificiali.

0: atterravano sulle retrovie nemiche per tagliare le colonne di sussistenza.
1: Alle 5.30 precise, 4.266 navi da sbarco partirono dalle coste inglesi verso quelle francesi e alle 6.30 sbarcarono le prime truppe. Era iniziato il giorno più lungo.
0: Los Angeles, 6 giugno del 1968. Robert Kennedy muore come il fratello John.
1: Mentre festeggia all'Hotel Ambassador la vittoria delle elezioni primarie della California, viene ferito alla testa con 3 colpi di rivoltella. Il suo assassino è l'arabo Shiran Shiran.
0: Milano, 6 giugno del 1979. Il 62esimo Giro Ciclistico d'Italia vede il trionfo di un giovanissimo, Giuseppe Saronni, che si inserisce così tra i grandi del pedale.
1: Saronni fa parte di una nuova generazione di campioni del ciclismo. Infatti, egli è approdato allo sport a 15 anni per scelta, non per indigenza.
0: E concludiamo il nostro almanacco con il consueto appuntamento con i records.
1: Oggi è di scena il signor Robin Tate di Auckland, il quale durante la gara annuale del lancio del mattone, che tradizionalmente si tiene ad Auckland, ha lanciato un mattone standard al peso di 2 kg alla distanza di 44 metri.
0: E con questo anche per oggi abbiamo concluso. L'appuntamento a domani per un nuovo almanacco. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

a tutti, buongiorno, buon appetito, giornata bellissima, ventilata, si sta molto bene, proprio siamo tornati alle temperature normali e non quelle super estive. Un ringraziamento a tutti, già tanto oggi so benissimo che il rumore sarà indovinato dall'Anna. Anna, stamattina la tendina, tendina quelle rigide che poi batte contro, pensate alla fantasia, la fantasia dell'Anna è indescrivibile, pensate alla fantasia, quelle tendine rigide e per quello da tirarle su e giù batte contro il muro. Pensate quale operazione complicata avrei dovuto fare per registrare quel rumore, mentre invece l'ho registrato con tanta semplicità e poi vi ho dato anche Anna. Dai, no, ma perché te sei l'ufficio complicazioni?

dai! Qui vige l'ufficio complicazioni nana con la semplicità più enorme. Vabbè, comunque ognuno dà la risposta in base a quello che recepisse nel messaggio. Intanto guardiamo se è sempre l'annetta a cui gli mando un salutone. Qualche idiota, sono gli idioti, quelli che danno un consiglio e dicono ma era là, invece era in tutt'altro luogo, si dice non lo so, lo senti, la persona normale, Silvana, mi confermi, una persona normale, che io ti chiedo, dov'è Milano? Ma per andare a Milano, secondo me, deve passare da Parma. Quello è un idiota. Quello è un idiota. Siamo Salso a Fidenza, passare da Parma per andare a Milano. Si dice, no, non lo so. La cosa più bella è non lo so. Perciò, dov'era esattamente... Anna, gli dai dell'idiota a mio nome, a mio nome, a chi ti ha suggerito, anche se è magari il miglior mio amico, ti dico è un idiota ugualmente, basta poco a non illuderti e a dirti ma non lo so, perché quello non sa niente di Salso. Dov'era il cantinon de Schinon? Stocchi, perciò Schinon aveva uno schienone. Abbiamo fino al 1950, via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, quali sono? Abbiamo il disco quiz, quiziamo un ciccinino, qui ci vuole tanto orecchio e nessun idiota può logicamente pensare di aiutare l'Anna. L'Anna, perché qui ci vuole veramente tanto orecchio. Ascoltiamolo. Ed abbiamo anche il nostro appuntamento con, eccolo qua, con il dal disco quiz al rumore. Anna, non è mica la tendina, guarda tutti i dettagli che ti ho dato, meno di zero ti daranno la possibilità di sbagliarti e di dire quello che hai detto questa mattina. Non so se suggerito o meno, comunque sentitelo.

Oggi è San Norberto. Guardate come scandito. Norberto è vescovo. Abbiamo invece Somia Chile, Nanca Culle, Paolo Liguori, che oggi compie 77 anni, giornalista. No, Kietarian Kunus Mia. Passiamo invece immediatamente alla pagina a seguire. Chi nasce oggi sarà attratto da progetti a lungo termine e animato di fervore rivoluzionario. Abbassiamo un pochino la musica ed abbiamo con l'architettura un grande libro dell'umanità, Victor Hugo. Perciò l'architettura che Trump, che Netanyahu, che Putin stanno distruggendo l'architettura, tanti palazzi storici da venire, specialmente in Medio Oriente, sono dei criminali doppi di guerra. Il sole è sorto alle 5.36, tramonterà alle 21.07, luna calante si leva alle 0.57, cala alle 10.57, proverbio del giorno: ho trovato la scarpa per il suo piede, perciò finalmente si è adattato. Ed abbiamo il brutalismo del francese Brett Want, Cemento Grezzo, è un movimento aristocratico degli anni 50 che era previsto per le costruzioni ad alto livello. 1933, New York, Stati Uniti, Richard Emmanuel, ricordo, inaugura il primo driver della storia. Perciò il primo driver della storia è stato fatto in America, lo sapevamo, però non sapevamo l'anno, ve lo dico io, nel 1933.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7. 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo anche un appuntamento favoloso, perciò appuntamento con Agata, dai un piccolo sforzo per Agata, che è l'ultima delle tre sorelline che vuole essere adottata, circa 10 mesi, giocherellona, taglia media, meticcia. Contattate EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Ci sono a Salso due teneri gattini di 2 mesi e mezzo che cercano casa, sono sverminati e spulciati, aspettano solo una famiglia. Per informazioni contattate il 329 71 15 598 e ricordiamoci tutti che oggi Calicantus è chiuso per un grande evento. Calicantus oggi è chiuso per un grandioso, grandioso evento. Ma il pensiero del giorno ve lo offre lo stesso. È un vero peccato che impariamo la lezione dalla vita solo quando non ci serve più. L'ha detto Oscar Wilde. Andiamo con le notizie che dettaglierò alle 14:30. Orsini, presidente della Confindustria, dice, e io mi associo, io e Orsini, noi siamo apartitici, io e Orsini, e apolitici, non ci interessa la casacca, non ci interessa il nome del politico, ma ci interessano i fatti e non le balle. Bello, bello, il mio, infatti quando fra un anno si voterà, io vi garantisco che al momento vi garantisco non saprei a chi mettere la croce. Vedo che è così anche Orsini, apolitico. Questo si chiama, non perché uno di qui di là e il suo di qui di là hanno fatto bene, no, quando non fanno bene intanto le opposizioni attaccano l'Italia, per ormai è isolata. In effetti l'Italia non ha una politica estera, da quando si è staccata dal Trump,
1: da Trump siamo un po' isolati. Intanto il 7 e l'8 ci saranno il ballottaggio in 41 comuni, tra questi ci sono 6 capoluoghi di provincia, perciò già domani si andrà a votare, si discuterà ancora di quello che è il partito. Putin, elite europea, è miope? No, sei tu che sei un criminale, è tu. Mi permetto di darti del tu, sei un assassino, è tu che sei un nuovo Hitler insieme a Netanyahu. Sanzioni a Mosca danno irreversibilità, è meglio stare da soli che mal accompagnati. Tu saremmo male accompagnati. Viva l'Europa, viva l'Europa che la vede in un certo modo e non quella Europa che si prostra con il cappello dietro al sedere per non farsi infilzare. Giovani Confindustria, ora dovete fare le riforme, siamo sempre alla Confindustria di Orsini, altre cose, crollo di una palazzina nel Fermano, c'è stato un morto, 2 feriti gravissimi, seguito uno scoppio di una bombola di gas domestico, ragazzi investiti in bicicletta, morto un 19enne, ferito un 18enne, travolti nel Reggiano. A bordo della bicicletta l'impatto è stato fortissimo, poi darò notizie. Provinciale Reggiano, parlo di Reggio Emilia, non Reggino. Reggiano, Reggino sono 2 cose diverse, perciò qui l'incidente ci tocca da vicino ed abbiamo il tempo d'man. Domani avremo tempo nuvoloso, poco nuvoloso, addensamenti pomeridiani in Appennino associati a brevi temporali. Io sto aspettando in continuazione che per far lavare la macchina, perché è sporca, lurida, ma mettono pioggia tutti i giorni, finora più di 2 gocce non ho visto, 0 termico, 3.500 euro, meglio così, perché sono i diluvi, sono venuti a Zibello e alla bassa, povera noi. In provincia avremo meno più, non meno, 15 gradi, più 27, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAI, l'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti, da talora, il buon appetito.
2: Notizie flash.
3: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Ed andiamo con il primo brano di oggi. È il primo brano che è per una carissima, grande amica, Antonella. È Antonella di Medesano, a cui mando un saluto, un ringraziamento a lei e alla famiglia con il brano Grazie Antonella per questi rispolveri che sono essenziali, sono belli. Veramente canzoni indimenticabili con l'italiano di Toto Cotugno.

0: lasciatemi cantare, sono un italiano vero. Vale due punti, tanta facile la domanda. Ieri avete immediatamente in due, forse tre, detto giustamente qual è la capitale della Colombia. L'avete indovinato subito, Bogotà. Sapete dirmi invece qual è l'oceano che bagna la Colombia? Da quale oceano è bagnata la Colombia? Columbia City, nota per la sua cinematografia. Quale oceano bagna la Columbia? Quale oceano bagna la Columbia? Eccolo qui, sono 49 secondi, sì? Si è fatto sentire, guardiamo comunque se avete trovato qualcosa. È sveglio stamattina che poteva chiamare, vabbè. È bagnata da due oceani, no? A sinistra abbiamo il Pacifico, a destra l'Atlantico, è in mezzo proprio che separa l'America del Nord dall'America del Sud. È una delle nazioni che sono bagnate da due oceani. Era molto facile. Ed andiamo con un brano che l'amico grande, gentilissimo, educatissimo, l'amico Barozzi, l'amico grande, grande Barozzi, grandissimo, che vedo sempre con tanto piacere tutti i giorni, dedica a Roberto Boerio e a tutti voi che state ascoltando. Allora, Valerio, ecco qui la canzone di Lucio Dalla.
1: Cantare.
0: No, chiedo scusa, questo l'abbiamo appena ascoltato. Canzone è questa,

Bella, bella, bella, bella. Grazie Antonella, Antonella, Antonella. Abbiamo Vasco Rossi ha partecipato a due festival di Sanremo. Con quali canzoni? Due punti. Quali famosissime canzoni?

0: Eccolo qui, 32.
1: Dimmi.
0: Non credo che sia stato lui, sbaglio a dire il tempo e fuori tempo. Vasco Rossi partecipa nel 82 e 83 ai Festival di Sanremo. Il primo anno con Vado al Massimo. 83 con Vita Spericolata. Era molto molto facile. Adesso blocco le linee perché ho preascoltato le telefonate, ma ho già pronto un'altra canzone dopo quella di Dalla. Un attimo.
2: No, new message. All message. Play back.
3: Ciao Vittorio.
0: Ciao.
3: Senti, per il rumore passo e chiudo. Penso che sia clacquano una finestra al mattino per cambiare aria.
0: Cambiano la finestra.
3: Io mi lavo nei tuoi. Se va bene è così. Se no si fa.
2: End the final message.
0: Anna, proprio. Sei fuori come un balcone, come una finestra aperta, cioè, quale categoria? Anna, ascolta, guardiamo, accendo, sto dicendo, Anna, vieni, voglio vedere con quale ottica usi le risposte, però... non ascoltarmi dalla televisione che è un po' in ritardo, ascoltami dal telefono, telefono, io ti prendo in mano il telefono, mi dici qual è la categoria di persone che tutte le mattine, più volte al giorno, aprono e chiudono la finestra e occasionalmente altre persone che questo è un aiuto provvidenziale che ho dato a Anna. No, l'Anna è latitante. Quando gli si chiede niente, passiamo invece ad altre... Eccolo qui, forse è un po' in ritardo, ma ci siamo, è comprensibile.
3: Sì.
1: Pronto? Pronto? Anna? Pronto? Dimmi, allora perché... Qual è la categoria di cosa? Cosa? Anna, devi ascoltarmi per radio, sono qui! Al telefono!
3: Per telefono!
1: Allora, qual è la categoria di persone che apre e chiude la finestra?
3: Le massaie che al mattino cambiano l'aria.
1: Ah, ma io che non sono un massaio apro le finestre e non sono una categoria.
3: Ma
1: aprire.
3: Se cioè non hai mica detto che è un uomo o una donna.
1: Ma ascolta, ascolta me, ti voglio far arrivare, questo non è un'osservazione, ma l'aprire e chiudere la finestra è una cosa occasionale. Non è una categoria di persone che lo fa, obbligatoriamente.
3: E ti ho detto che aprono il garage, hai detto di no? Gli uomini di solito aprono il garage.
1: Ma cosa c'entra con la categoria di persone che aprono il garage? Cosa?
3: Non lo so, sono quelli che prendono il treno, non lo so.
1: Vabbè.
3: Sono quelli che vanno al mercato.
1: Garage.
0: Ti voglio tanto, no. Ma veramente tanto bene. Dando, però ragioni con un'ottica tutta tua. Non considerare gli altri, sì. Considerino il mio aiuto. Allora c'è una categoria di persone che obbligatoriamente è costretta a fare questo, occasionalmente altre, la minor parte. Dunque ho detto tutto, la finestra la apriamo tutti o no? Anche a culo dal cesso la apriamo tutti o no? Se non, ma è un'ottica sbagliatissima, Anna, ed abbiamo, è un'ottica, una visione che non capisco.
2: No, new message, all message, play back.
4: Ciao Vittorio, sono la norma, che faccio una dedica alla Nella, alla Graziella, alla Patrizia, a tutti quanti, alla Diletta, ti faccio la vita mia, gli amici amici, sentati di tutto, ciao ciao. Ciao Vittorio, sono Lanella.
0: Ciao Nella.
4: Mi ha chiamato la Norma, stamattina mi ha detto di dirti che è a Salso nella struttura di San Francesco.
0: E che io non so dov'è.
4: Ti faccio una dedica con un tuo brano. Grazie Vittorio.
0: Nella, io non so dov'è la struttura di San Francesco.
4: Vittorio, non era lo sportigliamento che hai detto stamattina per il ramore. C'erano i pesetti delle corbicelle.
0: Ho capito. Siamo completamente fuori strada, ho visto il tempo, vado con la pubblicità, poi andiamo con le altre vostre dediche che ho preascoltato, così vi preparate ad ascoltarle. Allora, pubblicità.
5: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
6: Non è solo musica.
7: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
6: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi. Ma non sono sola.
7: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
6: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
7: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
6: 45596.
4: Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
8: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
9: Ma no, ma da 5 è da che il pan?
10: Ma no! De 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
9: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
8: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti dei regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
11: Unieuro, batte forte sempre.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
12: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortrugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
13: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
14: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
13: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
14: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
15: Andiamo con la parola dialettale, vale un punto. Un punto. Come diciamo a qualcosa in dialetto vero, nostrano, da osteria? Come diciamo a qualcosa di completamente disuguale? Vero dialetto da osteria. Vale un punto, se lo so io, lo sapete anche voi. Qualcosa di completamente disuguale. Grazie agli amici del bar, questa volta è il Twin Café dove... al Twin Café si parla ancora il dialetto, dialetto puro, Twin Café, si parla il vero dialetto, sì?
16: Capisce aperto?
15: Quello è uno che, Anna, non è riferito a te, è uno che non capisce quello che dici, il capisce per parpum. Ma io non ho detto così, Anna, Stella, ho detto così, ho detto, come diciamo in dialetto, qualcosa di completamente disuguale, è tutt'altra cosa, Stella, è tutt'altra cosa, capiscimi, se no dico, Anna la capì per parpum. Vale un punto, ai ragazzi c'è un gruppo di salso, veramente, salso che si parla, sì?
16: Spaia?
15: Cos'è, scusa?
16: Spaia.
15: Spaia? Spaia. È sbagliato. Spaia. Quello è... concedimi Tina o dammi o non darmi ragione, per le scarpe, li ha messi a posto, cioè non li ha messi a posto, spaia. Pronto? Siamo in linea, eh?
16: Pronto?
15: Eccomi.
16: Stai insieme a me le schiaffe in salata.
15: Bravo, la Baronella, brava. Brava! Iper una scherpe una savata, più differente. Brava! Brava! Brava! Brava! Qualcuno il dialetto. Lo dite anche voi a Fidenza, eh? Lo dite anche voi. Non è che sia salsese come domanda, come una che a Salso, nessuno, io continuo ancora a chiederlo, ma nessuno ha mai sentito, ma questa lo di per una scherpa e una savata, anche quando è una coppia mal consubiede, e questo mi riferisco a Latina, mal consubiede, dice per una scherpa e una savata. Brava Tina. Mi permettete, Nella, di regalargli un punto, anche due? Me lo permetto, se no non glielo do, però permettetemi, perché nessuno lo sapeva. Brava Nella, andiamo a quota 3, ma meritatissimamente, brava. Per una scherpa e una savata, qualcosa di completamente disuguale. Ed andiamo con eccolo qui, la Nella, no, la Norma, di Parola, che è a Salso. Norma, dimmi dov'è la Nella. Tu lo sai, ti ha detto, qual è la struttura San Francesco per anziani? San Francesco, io non so dove sia, qui, ma

0: a staccare le parole, non vita mia, è la, ma questo non c'entra l'articolo, la vita mia, non è di seguito, non vita mia, la vita, vita, una mia, che è mia. Perciò stacchiamo le parole, perché ho dovuto riascoltarla, cioè sapete che ho certi problemi alle volte, ma così impariamo tutti.
1: All message. Play back.
2: Ciao Vittorio, sono l'Anella.
0: Anella, sì, dopo c'è la controdedica per la mitica Norma, non so dov'è la struttura San Francesco, la dedichiamo a quella struttura. La vita mia, bella canzone di Amedeo Minghi.

0: Allora andiamo, nous allons maintenant con la pausa per voi che avete giocato questa mattina. Quattro premi, oggi quattro. Mettiamo anche un salame che vi offre la Marta e la boutique del culatello a Zibello, oltre che a Vogue Fashion, oltre che alla Baita, oltre che a Stenom dell'amica Giovanna Iasoni. Ciao Giovanna, e 30 punti per gli altri 3 punti. Sapete dirmi un nome al maschile? Anna, guardiamo cosa mi studia l'Anna. Un nome al maschile di 5 lettere. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, passo, chiudo, sì. Allora, nome maschile, 5 lettere. Nome maschile, 5 lettere, 5, 4, 3. No, meno male, se no. Tirava avanti, la tenevo.
1: Gildo,
0: Gildo?
1: Gildo.
0: Gildo, Gildo, sì. Gildo. Sì?
1: Luigi.
0: Luigi. Il grande Gildo e il grande Luigi. Opla. Eccolo qua. Di qua.
1: Diego.
0: Diego Velázquez, nome spagnolizzato, tanto usato anche in Italia. Diego, fra l'altro, Cattani, il proprietario di Centro Edile, a cui mando un saluto. Sentiamo qual è il nome. Ma no, guardiamo se qualcuno vi do 3 punti. Guidava il pulmino dell'albergo Porro. Il pulmino quando i clienti venivano serviti, elogiati, li portava alle cure quando l'albergo Porro li portava alle gite. Ed era, fra l'altro, mamma mia, di già, sì, Erika. Pronto?
1: Enore.
0: Va bene, dai, siamo stare. Ma perché mi dici delle stupidate, Anna? Anna, Enore, ma cosa c'entra? Vuoi dire un altro nome? Ma è Livio, è il famoso. Non telefonate se dovete dire sciocchezze. Ma cosa c'entra Enore? Nel pulmino che guidava Livio, fratello, fra l'altro, cosa vuoi sapere di storia di Salso che sei andata via, che avevi ancora le braghe corte? Dai, era Livio che il guidava, Fred Driri. Va bene, dai, sentiamo cosa c'entra Enore per buttargli un nome. Adesso siamo un po' logici. Il nome battezzato è Livio. Livio, Livio col suo pulmino ha portato, ha lietato tutti i clienti dell'albergo Porro quando logicamente non erano automuniti.
2: No, new message. All message. Play back.
3: Ciao Vittorio, sono l'Anella. Mi ha chiamato la Norma, stamattina mi ha detto di dirti che è a Salso nella struttura di San Francesco e io gli faccio una dedica con un tuo brano. Grazie Vittorio.
0: Grazie a te, Nella.
2: End of final message.
0: Allora, poi lo dirà l'anella stessa. Andiamo con Norma, a te e alla Patrizia e a tutte le persone menzionate, bellissima, bruttissima in questa versione.

0: Ed ringraziamo la Della, brano molto bello, non lo chiedo a Latina perché lo saprebbe subito, che è stato rubato, era una cover logicamente, originale era di Fred Buongusto, questa comunque è la versione che la nostra Nella ha dato. Attenzione, stop alle richieste perché ne ho altre che mi avete fatto, li esaudisco quelle già fatte, non ricevo più altre richieste ed adesso voglio dare ancora quattro premi che ho già elencato e 30 punti per voi del sabato, per gli altri 3 punti. Il nome questa volta di 5 lettere è Anna, al femminile, di 5 lettere al femminile. Nome di 5 lettere, come abbiamo detto, Livio, che è stato il chauffeur, quello che guidava il pulmino al Porro, e lo sa bene la zia Maria Teresa, lo sa bene, penso. Eccomi qua, sentiamo qual è il nome.
1: Laura.
0: Laura, dite a Laura che l'amo. Michele. Pronto?
1: Nella.
0: Nella, brava Anna.
1: Sofia.
0: Sofia, è tu care della Sinfia. Sofia, viene spontaneo a dire Sofia, tu care della Sinfia. Insomma, sono i proverbietti dialettali. 5, 4, 3, 2, 1. Qui non posso aiutarvi molto. Posso dirvi che una cara ascoltatrice della radio, spero che stia ascoltando, che però non chiami, si chiamava Colombini. Chi può essere? Colombini. Sapete perché l'ho fatta? Pensate alla mia correttezza, perché non c'è Diletta, se no, eccolo qui, se c'era Diletta la bruciava via questa. Un punto,
1: Katia.
0: Katia Colombini. Se c'era,
1: È
0: pronto? Marta.
1: Marta. Marta.
0: Marta Colombini, non so cosa c'entra Marta. Vabbè, un punto alla Silvana. Katia Colombini, 5. Eccolo qui, se non lo pensate per correttezza, l'ho fatto perché non c'era la nostra Diletta, che ha un matrimonio colossale oggi dagli vabbè eccetera, e loro l'ho fatto. Grazie Silvana di aver recepito il messaggio. Invece la nostra Anna continua con dei nomi così a caso, non so se qualcuno si chiama con quel cognome di Anna, poco male, non è che ci sia niente di trascendenziale.
2: Il nome battezzato è Katia.
0: Katia, Katia Colombini, chi non conosce la Katia Fidenza, è una cara, carissima amica e ascoltatrice.
3: Message. All message. Play back.
4: E già ho sentito che non hai menzionato la richiesta pensiero d'amore di Mali. Se l'hai sentita, niente, se non...
0: Bene, Anna è qui.
4: Vittorio, sono Lanella.
0: Ciao Nella.
4: Volevo dirti per la struttura
0: Sì.
4: che la chiesa di San Bartolomeo, la piccola salitina dove le suore facevano le punture. Tanto per dirti quello che so io.
0: È vero, è vero.
3: End of final message.
0: È vero. Struttura San Francesco, ex sede dove mi hanno sforacchiato il culo tante volte le suore di Sant'Anna, meravigliose, stupende. Lì c'era un piccolo, facevano di tutto quelle suore lì, meravigliose. Stando alla, c'è la Norma, e alla Nella, ci hanno fatto una struttura per anziani, e c'è la Norma. Ciao Norma, a te e a tutta quella struttura, proprio dietro al bar La Fragola, è proprio davanti alla chiesa San Bartlemeng, non la prima casa dall'altra parte della strada, ma in mezzo c'è un cortiletto lì, è vero, diciamo c'è anche il grande albergo Rex, poi c'è un'altra residenza che non so come si chiama, perché è nuova, anche quella è stata rifatta, rimaneggiata, ed abbiamo per Anna, ti voglio tanto bene, sei ineguagliabile, con Mal de Pansa, Mal, Paul Bradley, un cantante che io apprezzo molto, bello, un bel ragazzo, mai sentito tanto così di Mal, mai, Paul Bradley, mai, mai, mai, altro... Caterina Caselli al maschile, mai sentito commenti, mai.

Io ho visto che ho fatto, faccio le richieste che avete fatto fino ad ora, non richiedete più brani. Oggi, vedo che ci lasciano respirare, sono già le 14:10, perciò vado, prima, con una domanda. Sapete dirmi, nella letteratura? Nella letteratura, guardiamo, Anna, qui vengo in casa tua, perché la letteratura la conosci molto bene. Sai dirmi chi era Aldonza Lorenzo? Aldonza Lorenzo, famoso personaggio della letteratura.

0: al Donza Lorenzo. Anna, nome di un famoso personaggio della letteratura. Era difficile, davo 3 punti, anzi, avrei dato anche una bottiglia di nocino offerta dalla Baita per questa domanda. Era la famosa contadina cui si era innamorato pazzamente Don Chisciotte della Mancia. Non era facile. Diciamolo, però speravo tanto in Anna. Anna, contavo su di lei. Andiamo con questa pubblicità.
1: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
2: Non è solo musica, è un'emozione in più.
3: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
3: Bene, giusto, Settina è in ascolto. Tina, speie, vuol dire paia 2, che si riferisce alle scarpe. Niente, comunque, niente da obiettare. Speie, paia, vuol dire accompagnate due paia di scarpe. Qui parlavamo di tutt'altra cosa. Andiamo con Silvana che richiede di Andrea Bocelli un altro capolavoro. Attenzione, ho le ultime due richieste, poi stop assolutamente, perché ho il notiziario delle 14.30 d'obbligo di legge con questo Vivo per te. Insieme ad Andrea.

0: bella, bella Silvana, grazie. Vale 3 punti. Sapete dirmi qual è stata la prima costruzione a Milano a superare in altezza la famosa Madonnina? Costruzione di 117 metri di altezza. Bravissima chiunque sia, 3 punti li merita tutti.
1: Torre Breda.
0: E non ho capito.
1: La Torre Breda.
0: Torre Breda. Torre Breda, poi dopo venne il Pirellone che lo superò di 10 metri. Torre Breda nel 54, il Pirellone dal 55 al 60, durò 5 anni, dove a sede, ricordiamolo, bravissima Latina, nelle domande difficili non la batte nessuno, brava. 20, 21, 22 complimenti a Tina. Ed abbiamo l'ultima richiesta che mando in onda. Ciao Vittorio, buon sabato, buon fine settimana, buona trasmissione, un salutone a te e a tutto lo staff di Radio Montecanate, in particolar modo Roberto Verio, un saluto alla gentilissima Mirella di Tabiano, e non può mancare un abbraccio cordiale alla mia cucciolotta e alla tua disponibilità. Come sempre ti ringrazio per l'amico Pietro di Torino e di Piaf. Je ne regrette rien. Un brano capolavoro.

Allora, Silvana mi fa notare che questa domanda va bene per Salsesi e Fidentini. E perciò velocemente, perché sono, lo state vedendo, in super ritardo, come ormai sono abituato, ma poco conta, facciamo Salso e Fidenza ed entriamo subito col nostro cia cia cia te per Salso e Fidenza insieme, così accorciamo i tempi. Chi è il capo distaccamento dei Vigili del Fuoco di Fidenza, che però è un salsese?

0: la Tina, la nostra Tina che vince il punto. Dimmi tutto.
1: Roberto Pagliari.
0: Figo, brava, brava Nella, brava, brava, brava, brava Nella. No, pensa Nella che io non avrei saputo rispondere. Robertino, Pagliari, il paio, bravo, anche la Nella avrà lì vicino un figlio, Carlo, Paolo, brava. Nella brava, brava, brava, brava, no, non mi arrogo di sapere tutto, questo non l'avrei saputo, al paio, Pagliari, lui, il capo dei vigili del fuoco di Fidenza, brava, Nella brava, brava, brava, se magari qualcuno ti ha aiutato, non c'è niente di male, lo fanno tutti. Complimentati, non avrei saputo. Ed andiamo con un punto, bravissima Nella, 2, Nella ne ha 1, la Nella è 1, la Lerica. Ragazzi, volo con la pubblicità perché io ho il notiziario.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura.
2: Monte Canale, pubblicità su misura.
3: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
0: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Cuore matto che ti seguo ancora.
0: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
0: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7.
7:50.

Ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo anche un appuntamento favoloso, perciò appuntamento con Agata. Dai un piccolo sforzo per Agata, che è l'ultima delle tre sorelline che vuole essere adottata. Circa 10 mesi, giocherellona, taglia media, meticcia. Contattate EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Ci sono a Salso due teneri gattini di 2 mesi e mezzo che cercano casa, sono sverminati e spulciati, aspettano solo una famiglia. Per informazioni contattate il 329 71 15 598 e ricordiamoci tutti che oggi Calicantus è chiuso per un grande evento. Calicantus oggi è chiuso per un grandioso, grandioso evento. Ma il pensiero del giorno ve lo offre lo stesso. È un vero peccato che impariamo la lezione dalla vita solo quando non ci serve più. L'ha detto Oscar Wilde.

Bene, ed ora andiamo con il Papa in visita a Madrid. No, approcci identitari. Il Papa fortunatamente sembrava una pecorella, invece è un vero leone contro logicamente idee della guerra, parlo di primo in primis Putin, segue Netanyahu e segue il suo presidente americano Trump, che sono accoppiati tutti molto molto bene per uccidere persone. Il Papa rifuggire gli approcci identitari, primo discorso mentre viaggia in Spagna, popolano al mondo i nemici, visita apostolica fino al 12 giugno, perciò come sapete tutti che la Spagna è una nazione cattolicissima, veramente. Ed è un'altra cosa che dice il Papa sul volo: l'Iran non è guerra giusta. Perciò lo dice al suo, pensate, chissà cosa gliene dirà questa sera Trump, chissà cosa gliene dirà, non è una guerra giusta, come per dire Trump o Trump, a te cosa ti interessa uccidere migliaia di persone, hai rovinato l'economia al mondo, è preoccupato anche di quello che succede in Ucraina. Nessuno riesce a fermare l'assassino Putin, nessuno riesce. Poi ha parlato anche molto schietto, abusi fatti dal clero, è una ferita ancora aperta, è una ferita pronta ad essere, come posso dire, per non

0: dire cose ingiuste, è una ferita che va ancora discussa e dibattuta. Logicamente sta di fatto che la Chiesa butta fuori tutti quelli che fanno abusi. Ballottaggio, perciò domani e dopodomani 7:23, 7:15, lunedì, secondo turno, vedremo. A chi vanno tra questi ci sono i capoluoghi di Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata, Trani. Lo spoglio dei voti inizierà subito dopo la chiusura dei seggi e vedremo anche in questa tornata. Non fa testo, ma però è sempre un qualcosa che anche per le politiche, le votazioni amministrative fa parlare, perciò ne hanno parlato tanto, tanto, tanto nella prima tornata, vedrete, ne ritornano a parlare, specialmente i vincitori. Orsini, non ci faremo tirare per la giacca da nessuno. Un applauso a Orsini, ricordo noi apartitici, cioè non apparteniamo a nessun partito e a nessun politico. Bravo Orsini, il bene vogliamo solo dell'industria, a partire dal coraggio, così presidente a Confindustria al convegno dei giovani imprenditori a Rapallo, Confindustria, ripeto, apartitica e apolitica, afferma come lo sono io e come mi giudico io. Quirinale, Banca Italia, sulla Europa è fondamentale, ma sta sbagliando molte politiche di sostegno alle imprese. Insomma, tutti sanno, lo diciamo ai sovranisti, quelli che hanno una mentalità ben ristretta. Sovranisti vuol dire l'Italia dovrebbe fare da sola, povera Italia. Diciamo, lo diciamo ai sovrani, povera Italia, dovrebbe fare dovrebbe invece fare di più per valere di più in Europa, dico io, a chi ci governa e mettere, ripeto, al di fuori di quello che è un voto in più o un voto in meno, quello che è l'interesse dei cittadini italiani ed abbiamo cosa che non credo si faccia adesso. Una palazzina è crollata a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano dopo una forte esplosione. Questa mattina alle 5 sembra dovuto ad una deflagrazione di una bombola del gas liquido avvenuto all'alba. Sono arrivate segnalazioni, vigili del fuoco per cercare eventuali altri corpi. C'è stato un morto, due feriti gravi, un ragazzo è stato estratto vivo, una donna risulta ancora dispersa. Insomma, un qualcosa di veramente catastrofico e un qualcosa di veramente terrificante. Intanto abbiamo i ragazzi investiti in bicicletta, morto un 19enne. Siamo a Reggio Emilia. Incidente mortale questa notte lungo la strada provinciale che porta alla Cisa nel 62 a Brescello nel Reggiano. per causa famoso paese di Don Camillo e Peppone, per causa in via di accertamento, due ragazzi viaggiavano in bicicletta, nell'impatto uno dei due giovani di origine 19enne originario residente a Pontedera nel Pisano ha perso la vita, nonostante i tentativi di rianimarlo compiuti dal 118, le ferite riportate erano gravi e letali. L'alto 18enne è rimasto ferito, alla guida dell'auto un uomo di 43 anni. Vedremo se era drogato, se era, aveva bevuto, non si può dire nulla ancora a sua colpa o a sua discolpa. C'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, nato a Milano da famiglia dell'Ecuador, accoltellato a morte il 26-27 alla stazione di Certosa, periferia nord di Milano. Il fermato, secondo quanto si apprende, 19enne, anche lui di origini peruviane. La procura ipotizza confronti l'accusa di omicidio aggravato. Gli investigatori stanno interrogando altri 7 giovani che ne dovrebbero sapere di più di quello che hanno detto alle autorità, ma ormai si viaggia purtroppo in questo modo. Ed abbiamo la cronaca estera. Raid americano su postazioni radar iraniane, abbattuti tanti droni che erano verso Hormuz, dall'Iran missili invece sul Kuwait e Bahrain. Come vedete, non si fa che bombardare, uccidere, distruggere. L'ignoranza umana non ha limiti. Intanto, a ripercussione di quello che la Russia ha fatto e sta facendo all'Ucraina, l'Ucraina ha risposto portando centinaia di droni su Pietroburgo, la città natale del boia dall'Ucraina Putin. Nella notte lanciati alcuni sono arrivati anche a Mosca. Putin chiude definitivamente l'incontro con Zelensky, leader di Kiev, dice il boia dell'Ucraina, sceglie la guerra. Ma caro Putin, sei tu che hai scelto la guerra, sei tu che nei momenti di pausa della guerra, quando c'è stato il cessate il fuoco, hai riempito di missili l'Ucraina, fra l'altro anche la capitale. Sei tu il boia dell'Ucraina, l'invasore dell'Ucraina, e ripeto, abbiamo ragione di credere che logicamente sei tu che non vuole cessare questa guerra inutile con tanti morti. Ed abbiamo una notizia che mi ha addirittura terrificato. Critica dura dall'Iran all'America per quello definito un trattamento discriminatorio, per non aver concesso il visto ai membri della delegazione iraniana per andare ai mondiali di calcio. Perché non dite che i visti sono stati negati gran parte dello staff dirigenziale, tecnici e quant'altro? Ricordiamo che ha scritto sui social l'ambasciata iraniana in Turchia, ha aggiunto trattamento deliberatorio contro la nazionale di calcio. Questo è ignomia pura e vera, sebbene io non sono un amante del calcio, ma che mai mai, dico mai, potrò perdonare quello che l'America sta facendo nel modo più assoluto. Ed abbiamo invece una domanda, ultima notizia, da Balzac a Maupass, da Flaubert a Zola, a Caroline, altri autori della letteratura francese, nel ciclo di puntate di Mutiradio, il post del Trecani, ricordiamo, dalla geometria, insomma il Trecani si sta aggiornando a nuove parole e nuovi modi di dire che diventano sempre più in auge. Come sarà il tempo Edman? Domani, domenica 7 di giugno, avremo nuvoloso con addensamenti pomeridiani più accentuati in Appennino, associati a brevi piogge temporali locali, zero termico a 3500 metri, con temperature minime più 15, massime più 27, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon sabato sera.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile ed il Sidoli con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: Volare. Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento. Materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia. Ti aspetta.
3: Volare. Qui dove il mare lucida tira fuori

Bussa alla porta, entra in fretta dentro al cuore della notte. Fuori che importa che ora è, c'è un buco nel tempo quando una carezza lo fa vivere due volte. A volte si cambia lo scenario per acquistare un pezzo di inutilità, dimenticando il tempo che non tornerà. L'aveva conosciuta quando il treno parte e ci si sente liberi di impomatarsi il cuore, di liberare uno sguardo forte.

battaglie. Lì fuori dalla tana ad aspettar che uscisse con quella testa bionda tra le foglie rosse.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
6: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort, stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte, sempre.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

a 30 gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili, a tratti come raffiche.

occhi quando sera. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari.

le donne curve sui telai vicine alle finestre. Un giorno sulla prospettiva Nevsky, per caso vi incontrai.

0: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Spazzolando qua e là ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Stasera tutti alla baita.
4: Oi, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi.
3: Spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita.
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
8: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
9: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
7: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
10: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica, per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
11: Let it rain over me. I'm feeling so-
4: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità. La tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
7: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

rien ne va plus. Non credo a ciò che in Francia chiamano coup de foudre. L'amore occupa i capillari molto lento, mediando la ragione con un nuovo sentimento. Però cambiano le donne.

siano madri quelle signorine, purché ci sia un uomo che le veda ragazzine, quell'uomo non le faccia invecchiare, le lasci cantare.

potremmo sbilanciarci e dire pour toujours. Ma attenti a non sbagliare qualche accento, attenti a non lasciarci spettare.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
3: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: We'll be right back. Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
1: Radio Monte Canate.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAN 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
6: L'impresa edile ed il Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: Volare. Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento. Materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
1: Non è

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

0: Almanacco del 6 giugno.
1: La Chiesa ricorda in data odierna San Norberto, arcivescovo di Magdeburgo, morto nel 1134.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Norberto.
1: Anche Norberto, come facilmente si può immaginare, è un nome di origine germanica. Antichissimo, per la verità. Norberto è attestato in documenti del VII secolo.
0: L'interpretazione è un po' difficile. Nella seconda parte del nome riconosciamo Bert, che vuol dire celebre. Nella prima parte di Norberto, invece, si può ipotizzare il sostantivo Nord. Insomma, Norberto vuol dire colui che è illustre al Nord.
2: Coltello tra i denti, un fiore in mano, ballava con aria di questura, l'occhio lontano.

0: tanta gente che parta da te.
1: Fin dall'inizio del 1942, gli alleati avevano deciso di preparare uno sbarco sulle coste della Francia occupata. Per saggiare le difese tedesche, essi effettuarono qualche incursione, tra cui quella di Dieppe nell'agosto del 42.
2: Scoperto che i tedeschi erano decisi a difendere i ponti, essi costruirono dei ponti artificiali che sarebbero stati trasportati in parti staccabili. Il più celebre sarà quello di Arromanché.
1: L'operazione di sbarco fu chiamata Nettuno e il comando venne affidato al generale americano Eisenhower. Si scelse come zona di sbarco la costa normanna.
2: Sfortunatamente, il 4 giugno il tempo andò decisamente peggiorando, ma non era possibile rimandare le operazioni, poiché le prime navi erano in viaggio.
1: A mezzanotte del 5 giugno del 1944, l'aviazione alleata si levò in volo e 11.000 apparecchi rovesciarono 10.000 tonnellate di bombe sulla zona di sbarco. Contemporaneamente, centinaia di alianti atterravano sulle retrovie nemiche per tagliare le colonne di sussistenza.
2: Alle 5.30 precise, 4.266 navi da sbarco partirono dalle coste inglesi verso quelle francesi e alle 6.30 sbarcarono le prime truppe. Era iniziato il giorno più lungo.
1: Los Angeles, 6 giugno del 1968. Robert Kennedy muore come il fratello John.
2: Mentre festeggia all'Hotel Ambassador la vittoria delle elezioni primarie della California, viene ferito alla testa con 3 colpi di rivoltella. Il suo assassino è l'arabo Shiran Shiran.
1: Milano, 6 giugno del 1979. Il 62esimo Giro Ciclistico d'Italia vede il trionfo di un giovanissimo, Giuseppe Saronni, che si inserisce così tra i grandi del pedale.
2: Saronni fa parte di una nuova generazione di campioni del ciclismo. Infatti, egli è approdato allo sport a 15 anni per scelta, non per indigenza.
1: E concludiamo il nostro almanacco con il consueto appuntamento con i records.
2: Oggi è di scena il signor Robin Tate di Auckland, il quale durante la gara annuale del lancio del mattone, che tradizionalmente si tiene ad Auckland, ha lanciato un mattone standard al peso di 2 kg alla distanza di 44 metri.
1: E con questo anche per oggi abbiamo concluso. L'appuntamento a domani per un nuovo almanacco. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7.
7:50. 7:50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla

con Agatha. Dai, dai un piccolo sforzo per Agatha, che è l'ultima delle tre sorelline che vuole essere adottata. Circa 10 mesi, giocherellona, taglia media, meticcia. Contattate EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Ci sono a Salso due teneri gattini di 2 mesi e mezzo che cercano casa, sono sverminati e spulciati, aspettano solo una famiglia. Per informazioni contattate il 329 71 15 598 e ricordiamoci tutti che oggi Calicantus è chiuso per un grande evento. Calicantus oggi è chiuso per un grandioso, grandioso evento. Ma il pensiero del giorno ve lo offre lo stesso. È un vero peccato che impariamo la lezione dalla vita solo quando non ci serve più. L'ha detto Oscar Wilde.

Bene, ed ora andiamo con il Papa in visita a Madrid. No approcci identitari. Il Papa fortunatamente sembrava una pecorella, invece è un vero leone contro logicamente idee della guerra, parlo di primo in primis Putin, segue Netanyahu e segue il suo presidente americano Trump, che sono accoppiati tutti molto molto bene per uccidere persone. Il Papa rifuggire gli approcci identitari, primo discorso mentre viaggia in Spagna, popolano al mondo i nemici, visita apostolica fino al 12 giugno, perciò come sapete tutti che la Spagna è una nazione cattolicissima, veramente. Ed è un'altra cosa che dice il Papa sul volo: l'Iran non è guerra giusta, perciò lo dice al suo, pensate, chissà cosa gliene dirà questa sera Trump, chissà cosa gliene dirà, non è una guerra giusta, come per dire Trump o Trump, a te cosa ti interessa uccidere migliaia di persone, hai rovinato l'economia al mondo, è preoccupato anche di quello che succede in Ucraina, nessuno riesce a fermare l'assassino Putin, nessuno riesce. Poi ha parlato anche molto schietto, abusi fatti dal clero, è una ferita ancora aperta, è una ferita pronta ad essere, come posso dire, per non dire cose ingiuste, è una ferita che va ancora discussa e dibattuta. Logicamente sta di fatto che la Chiesa butta fuori tutti quelli che fanno abusi. Ballottaggio, perciò domani e dopodomani 7:23, 7:15, lunedì, secondo turno.

0: Vedremo quel a chi vanno tra questi ci sono i capoluoghi di Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata, Trani. Lo spoglio dei voti inizierà subito dopo la chiusura dei seggi e vedremo anche in questa tornata. Non fa testo, ma però è sempre un qualcosa che anche per le politiche, le votazioni amministrative fa parlare. Perciò ne hanno parlato tanto, tanto, tanto nella prima tornata, vedrete, ne ritornano a parlare, specialmente i vincitori. Orsini, non ci faremo tirare per la giacca da nessuno. Un applauso a Orsini, ricordo noi apartitici, cioè non apparteniamo a nessun partito e a nessun politico. Bravo Orsini, il bene vogliamo solo dell'industria, a partire dal coraggio, così Presidente Confindustria al convegno dei giovani imprenditori a Rapallo, Confindustria, ripeto, apartitica e apolitica, afferma come lo sono io e come mi giudico io. Quirinale, Banca Italia sulla Europa è fondamentale, ma sta sbagliando molte politiche di sostegno alle imprese. Insomma, tutti sanno, lo diciamo ai sovranisti, quelli che hanno una mentalità ben ristretta. Sovranisti vuol dire l'Italia dovrebbe fare da sola, povera Italia. Diciamo, lo diciamo ai sovrani, povera Italia, dovrebbe fare dovrebbe invece fare di più per valere di più in Europa, dico io, a chi ci governa e mettere, ripeto, al di fuori di quello che è un voto in più o un voto in meno, quello che è l'interesse dei cittadini italiani ed abbiamo cosa che non credo si faccia adesso. Una palazzina è crollata a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano dopo una forte esplosione. Questa mattina alle 5 sembra dovuto ad una deflagrazione di una bombola del gas liquido avvenuto all'alba. Sono arrivate segnalazioni, vigili del fuoco per cercare eventuali altri corpi. C'è stato un morto, due feriti gravi, un ragazzo è stato estratto vivo, una donna risulta ancora dispersa. Insomma, un qualcosa di veramente catastrofico e un qualcosa di veramente terrificante. Intanto abbiamo i ragazzi investiti in bicicletta, morto un 19enne. Siamo a Reggio Emilia. Incidente mortale questa notte lungo la strada provinciale che porta alla Cisa nel 62 a Brescello. Nel Reggiano, per causa, famoso paese di Don Camillo e Peppone, per cause in via di accertamento, due ragazzi viaggiavano in bicicletta. Nell'impatto, uno dei due giovani, di origine 19enne, originario residente a Pontedera nel Pisano, ha perso la vita. Nonostante i tentativi di rianimarlo compiuti dal 118, le ferite riportate erano gravi e letali. L'altro, 18enne, è rimasto ferito. Alla guida dell'auto un uomo di 43 anni. Vedremo se era drogato, se era, aveva bevuto, non si può dire nulla ancora a sua colpa o a sua discolpa. C'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, nato a Milano da famiglia dell'Ecuador, accoltellato a morte il 26-27 alla stazione di Certosa, periferia nord di Milano. Il fermato, secondo quanto si apprende, 19enne, anche lui di origini peruviane. La procura ipotizza, confronti l'accusa di omicidio aggravato. Gli investigatori stanno interrogando altri 7 giovani che ne dovrebbero sapere di più di quello che hanno detto alle autorità, ma ormai si viaggia purtroppo in questo modo. Ed abbiamo la cronaca estera. Raid americano su postazioni radar iraniane, abbattuti tanti droni che erano verso Hormuz dall'Iran, missili invece sul Kuwait e Bahrain. Come vedete, non si fa che bombardare, uccidere, distruggere. L'ignoranza umana non ha limiti. Intanto, a ripercussione di quello che la Russia ha fatto e sta facendo all'Ucraina, l'Ucraina ha risposto portando centinaia di droni su Pietroburgo, la città natale del boia dall'Ucraina Putin. Nella notte lanciati, alcuni sono arrivati anche a Mosca. Putin chiude definitivamente l'incontro con Zelensky, leader di Kiev, dice il boia dell'Ucraina, sceglie la guerra. Ma caro Putin, sei tu che hai scelto la guerra, sei tu che nei momenti di pausa della guerra, quando c'è stato il cessate il fuoco, hai riempito di missili l'Ucraina, fra l'altro anche la capitale. Sei tu il boia dell'Ucraina, l'invasore dell'Ucraina, e ripeto, abbiamo ragione di credere che logicamente sei tu che non vuole cessare questa guerra inutile con tanti morti. Ed abbiamo una notizia che mi ha addirittura terrificato. Critica dura dall'Iran all'America per quello definito un trattamento discriminatorio, per non aver concesso il visto ai membri della delegazione iraniana per andare ai mondiali di calcio. Perché non dite che i visti sono stati negati gran parte dello staff dirigenziale, tecnici e quant'altro? Ricordiamo che ha scritto sui social l'ambasciata iraniana in Turchia, ha aggiunto trattamento deliberatorio contro la nazionale di calcio. Questo è ignomia pura e vera, sebbene io non sono un amante del calcio, ma che mai, mai, dico mai, potrò perdonare quello che l'America sta facendo nel modo più assoluto. Ed abbiamo invece una domanda, ultima notizia, da Balzac a Maupass, da Flaubert a Zola, a Caroline, altri autori della letteratura francese, nel ciclo di puntate di Mutiradio, il post del Trecani, ricordiamo, dalla geometria. Insomma, il Trecani si sta aggiornando a nuove parole e nuovi modi di dire che diventano sempre più in auge. Come sarà il tempo Edman? Domani, domenica 7 di giugno, avremo nuvoloso con addensamenti pomeridiani più accentuati in Appennino, associati a brevi piogge temporali locali, zero termico a 3500 metri con temperature minime più 15, massime più 27, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon sabato sera.
1: Notizie flash.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: sarebbe davvero.
1: Ed è bellissima anche questa canzone, grazie alle vostre richieste, di Nicola Di Bari. Passiamo a Giovanni Scialpi, che ci propone Number 106, è da un suo vecchio Q-disc. Anche Scialpi non era in hit per la settimana scorsa.

tempo. 30 anni e più son già del vento. Un pianoforte e un po' d'amore. E una gran donna dentro il cuore.

0: quando passa Giacomino con le ghette bastoncino, senti grandi coi piccini canti chiaro.
1: Giacomino, Giacomino, Giacomino, Giacomino è gran gaga.
0: Ha la giacca quadretini, pantaloni un po' strettini e nelle tasche non ha un becco d'un quattrino.

0: Macello proprio, un macello, lasciate fare sta radio, Radio Montecanata che la spacca. No, non la dovete levare, mi raccomando, non levarla, Guardate che mi arrabbia, Radio Montecanata no,
1: Hai proprio ragione, oh, è proprio un sacco bella.

da questo, dall'espressione del viso, dal tremore di una mano, se mi ami.

incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura.

Sì, lo so, il primo bacio, il cuore ingenuo che ci casca ancora, col lungo abbraccio l'illusione dura.

D'accordo il primo anno, ma l'entusiasmo che ti resta ancora è brutta copia di quello che era. Cominciano i silenzi della sera.

senza il tuo fondo tinta, il tuo viso è quasi bianco, hai il tuo corpo

quante corse pazze dietro a te. Due, tre, cialmento. Mi sfidavi, poi correvi via.

tempo di scuola, amici intorno a me, noia.

battito di ciglia, il sole sul tuo viso, vorrei lasciarti sola con l'ombra di un sorriso e non cercare un

Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole, è chiara come un'alba, è fresca come l'aria.